0: target ya hae. 10 maluti me ofa 30 minutes, 70 minutes, ka 20 maluti di bandeleng tsa tshwara bohle hohle tsa biki. Le wena pusha hase le ya hao. Penya star 100 hash. Kapa oreke daily kapa weekly bundles. Ka eco cash. Jake's whatsapp hore tse molemo bophelong. Di feta boleng ba disutu tsa hae fela. Le kunutu le hae la mantla. Ke di bundles tsa tshwara bohle hohle. Pusha hustle. Atleya mo life. Tshwara bohle hohle. Econet. Inspired to change your world.
1: Fumana theolelo ya 30% ho di butsi ka ofela tsa banana le basadi. Ngehlisetso e qala ka la 24 Phupjane ho fihlela ka la 25 Phupu 2026. Di loketse mohatsela wa hoseng. Hape o ka di rwala ka di kausi tse mofuthu. Di temperature di ka theoa empa di theolelo tsona che. Pep e teng bakeng sa senana. Sa hona le sa hosani.